0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

people in Paris. Chestnut blossoms. Holiday tables.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte. Emozione notte.
3: What have you got there?
4: This.
3: What's that?
4: It's a hula.
3: It's a hula?
4: Yeah.
3: Is it not a flute?
4: No, it's a hula.
3: Okay.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: Radio Meano, le voci delle Dolomiti, la passione nel cuore.
1: Mettiti

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Anna, amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre. Potessi darti tutto, ti porto.

In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego, nel 1981, e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno, nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce e di follia, Boschia, pesci, Africa, sonno, nausea.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Mea.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Le operazioni di volo sono riprese poco dopo. L'Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di National League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre, un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Per la quinta giornata di Serie A, la prima partita ieri sera Monza-Sassuolo terminata 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.

guardami, guardami. Ah.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

Buongiorno dalla redazione. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre. Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Medio Oriente, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Ha inseguito per strada una dodicenne, poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di Via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Fermato dai passanti e poi dalle forze dell'ordine, una 22enne del posto che avrebbe agito senza un motivo apparente. Il calcio, arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 alla Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 in campo Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 fari puntati su Roma-Inter. Alle 20:45 Venezia-Lazio. Ed è tutto, a più tardi.

0: torni a casa.
1: Buongiorno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego, nel 1981, e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno, nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station.
1: Bentrovati, buon sabato 19 settembre con il GR delle buone notizie. La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Il percorso verso una nuova generazione di reattori nucleari passa anche da Trieste. Tra le realtà industriali impegnate nello sviluppo del progetto di Nucleo figura Orion Velvis, azienda triestina che realizza valvole e sistemi destinati al settore energetico. Il contributo di Orion riguarda in particolare le valvole impiegate nel sistema di raffreddamento a piombo del precursor, il dimostratore tecnologico che rappresenta uno degli ultimi passaggi prima della realizzazione di un vero e proprio reattore. La lettura per piacere associata

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Io volevo tre pallottoli nel petto.

0: La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Intanto Putin si preparerebbe ad intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph. A Guidoni a Montecelio, nel Lazio, è arrestato un giovane con oltre 400 kg di hashish refrigerato. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro. E in chiusura il calcio con i mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud. Le azzurrine sono pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sosnovez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sant'Agostino, anche tu roperetor den anima. Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. Noi della redazione Nedi di Sette Va non possiamo far altro che invitarvi a fare le valigie. Si parte per un altro weekend, anche su Pianeta Fucsia, e sabato, un altro giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. Risuona come una conchiglia di mare e tutte le voci lo attraversano. Nelson Rodriguez ci racconta di ogni Barbara Sineiro.
1: A gente dá certo, você não me cobra, eu não cobro você. O combinado é só pegar, não se envolver. A gente curte esse amor de rua. Primeiro a gente se usa, depois cada um na sua.

0: nada malvada. Coisa linda, papito.
1: Si racconta che Prince abbia scoperto Ne Bangongs. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò alle Bangongs i demo di Juju Girl e Manic Monday.

Fondato nei primi anni 70 e tuttora in attività, il nucleo del gruppo è formato dal microfono di Anne e dalla chitarra di Nancy. Intorno alle sorelline Wilson si sono avvicendate tre formazioni principali. L'inizio della popolarità a metà degli anni 70 per poi ottenere un successo ancora più grande tra fine 80 e primi 90. Nell'arco dei loro 40 anni di attività hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, avendo avuto album nella top 10 in tutte le decadi dagli anni 70 ad oggi. Si qualificano come uno dei gruppi rock con un responso tra quelli più continuativi della storia, gli Earth.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative. Bing Watterson, in versione arciplatonica, potremmo giudicarlo quasi ingenuo o è semplicemente astronomico? Comunque, giudicate voi, ecco cosa scrive. È una stagione crudele, quella che fa andare a letto mentre fuori c'è ancora luce. What?

bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente, eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Joseph Conrad cambia la filosofia del classico modo di dire: non è un gioco da ragazzi. Essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini.

In chiusura dell'almanacca di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Sono tra gli amici di Cenerentola, l'11 è associato ai Topolini. Un cambiamento di stato, specialmente in Hans,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata della settimana di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. In regia è il nostro Daniele Liberato, con voi Nancy Fazzini. Oggi abbiamo un ospite molto particolare, brasiliano, italiano, mix, DJ Carlito. Ciao!
2: Ciao a tutti, ciao a tutti.
1: Tu sei di Genova, ma hai delle
2: familiarità. Sono di Genova.
1: Brasiliane.
2: Sì. A brasiliana, difatti il Brasile è il motivo per cui ho iniziato a fare questo lavoro, perché un mio parente brasiliano di San Paolo, tra l'altro un personaggio carismatico perché è stato per lungo tempo il disegnatore di Diabolik, di alcune storie dell'Intrepido e dell'Uomo Ragno. Ecco, era un grande professore di
1: disegno. Beh, siete una famiglia di artisti.
2: Ma lui senz'altro, ancora adesso in Brasile, è il direttore di Cangaceiros, che sarebbero Uomini di Cuoio, è uno dei fumetti più venduti in quel posto. Ed è un grande veramente. E lui mi ha portato in radio, una delle prime radio genovesi, e faceva un programma che si chiamava Copacabana. Già al tempo i brasiliani avevano capito l'importanza della diffusione, della promozione della musica. Difatti arrivavano dal Brasile scatoloni di dischi nuovi. Era una cosa pazzesca. I Two Man Sound, il famoso George Vance, Paulinho da Costa, eccetera, eccetera. Arrivavano questi dischi e lui li trasmetteva facendo Copacabana, chiedendomi così, per curiosità, se volevo dire, al tempo si usava dire le frequenze, il numero telefonico, la copertura, e da lì, era il 77, ho iniziato a trasmettere.
1: E poi hai cominciato anche a scrivere, ti sei avvicinato
2: trasmesso...
1: a qualcos'altro.
2: Sì, ho trasmesso, ho lavorato in discoteca, lavoro ancora adesso, e poi ho cominciato nel periodo della metà degli anni Ottanta a lavorare con Sabrina Salerno, la quale aveva bisogno di qualcuno che gli desse delle idee a livello produttivo, oltre che Cecchetto con Voice, e allora con i famosi responsabili della Polygram, al tetto c'era il dottor Tibaldi e via dicendo, decidemmo di studiare qualche cosa per l'album Super Sabrina, e mi inventai una canzone che si chiamava Guys and Dolls, un'altra che era Funky Girl, e chiesi a Sabrina di fare una cover di Carol Douglas di Dr. Others, dopodiché anche un grande successo dei Carpenters che si chiama Yesterday Once More, una canzone che è meravigliosa, che Sabrina non le ha reso però grande soddisfazione.
1: Ah, okay.
2: No, perché è la cantante, i due fratelli Carpenters, tra l'altro lei è morta nell'83, era una grande, aveva una voce tipo Agnetha Foulston delle ABBA, una voce calda, pastosa, bella. Sabrina, grande ascendente, fisico, eccetera, ma non aveva questa caratteristica.
1: Vabbè, le caratteristiche vocali sono insite nel nostro DNA.
2: Sì, sì, è un dono, ce l'hai o non ce l'hai. Ecco, certo.
1: Io puoi farei sentire tecnica. Subito un branetto, tu che dici?
2: Sì,
1: lo lancio
2: ecco, questo...
1: da solo, dato che sei più...
2: Sì, questo branetto è nato sentendo la canzone che ha avuto successo quest'estate, la canzone dove c'era il famoso coro, Pepas, ecco, la canzone è Pepas, e praticamente io ho ripreso gli stessi accordi, non ho copiato la canzone, ho ripreso gli stessi accordi e ho creato una canzone in italiano con l'aiuto di una cantante che si chiama Gina Sorgonà, che a tempo lavorava con Sabrina Salerno anche lei, e abbiamo fatto una canzone che si chiama Dimmi Perché. Non è niente di trascendentale, però ha un bel ritmo e a mio parere è simpatica. Se la vogliamo ascoltare, DJ Carlito, Gina Sorgonà con Dimmi

0: Ma questo pezzo praticamente è una rivisitazione o hai scritto tu?
1: No, ex novo. Ho preso solo
0: Solo gli
1: l'idea,
0: accordi, solo il giro di
1: gli
0: accordi, sul
1: accordi,
0: giro di
1: sì,
0: accordi
1: sono
0: c'è.
1: identici, ma la melodia è diversa.
0: Quindi
1: Ecco,
0: solo il
1: se
0: giro di
1: su questa,
0: accordi.
1: sì, su questa canzone puoi cantare tranquillamente la na na na na na na, identica.
0: Ok.
1: Ecco. E potresti chiedermi, dimmi perché, perché non lo so neanche io.
0: Infatti volevo fare proprio questo.
1: Non lo so assolutamente.
0: Rientriamo con
1: Comunque.
0: dimmi perché. Dimmelo. Dimmi.
1: Non lo so anche io, te lo devo
0: Perché?
1: chiedere a te, ragazzi. Dimmi perché, nella vita, quante volte ci domandiamo mentre stiamo facendo una cosa, oppure una cosa finisce, perché? Dimmi perché. E uno non, alle volte poi non lo sa, e si arrabbia anche, io mi arrabbio molto quando non riesco a scoprire il perché.
0: Ma noi riusciamo a scoprire invece dove sei sui social? Riusciamo a stalkerarti?
1: Sì, come no, guarda, io sono stato, ero un po' scettico perché pensa che all'inizio, tanti anni fa, ho iniziato su MySpace, non so se tu lo ricordi MySpace,
0: Non per niente.
1: era un social molto bello, a mio parere, che dava spazio, e poi Facebook, poi Instagram, adesso anche un po' su TikTok, mi diverto, ma metto più cose di animali su TikTok perché sono un amante degli animali, ho un bassotto a pelo lungo e un gatto nero bellissimo. E perciò metto delle cose che fanno loro
0: Quindi
1: strane.
0: sei un DJ, uno speaker e anche un animalista.
1: Un animalista, sì, e se potessi non mangiare più carne lo farei, ogni tanto la mangio. E in questo periodo mangiate della pane e pasta e non mangiate altro, che è meglio.
0: Sperando che non arrivino a prezzi supersonici.
1: Ho saputo, ad esempio, non dico dove, quando e come, ma
0: Ok.
1: in una regione italiana. Il pane a 9,50 al chilo.
0: 9,50, sì, l'ho saputo anch'io, perciò ti dicevo.
1: Pazzesco, pazzesco,
0: Vabbè,
1: pazzesco,
0: ragazzi, andate a comprare il pane nella regione vicina.
1: pazzesco. Sai, da Ligure io sono andato a vedere subito come era la cosa.
0: Sarà lì. Quindi ti troviamo ovunque, progetti futuri, prossimi,
1: Eh beh,
0: prossimissimi.
1: se tutto va bene, non ci sono altri impedimenti sanitari, politici, economici, eccetera, eccetera, si inizia a lavorare effettivamente, nelle serate, perciò dai centri commerciali alle piscine, pensa tu dici sei al mare, ma alle piscine, sì, perché al mare praticamente in Liguria è difficile fare qualsiasi cosa, è vietato fare qualsiasi cosa, alzare la radio, non puoi giocare a pallone, e allora chi si riversa nelle piscine ha l'opportunità di seguire l'animazione. Che io e tanti altri fanno. Ultimamente sono stato ad Artesina dove si fa l'animazione sulle piste, soprattutto la domenica, e dove chi trasmette viene dipanato il suono sulle piste, perciò ci sono degli altoparlanti nei punti topici ed è una bella cosa, una bella
0: Beh,
1: soddisfazione.
0: un'ottima
1: Anche per i
0: pubblicità, è un
1: bambini.
0: ottimo
1: Anche...
0: servizio.
1: Sì, io mi sono dedicato molto anche ai bambini, ho navigato 10 anni. E mi disse una volta un armatore, ricordati che, me l'ha detto il napoletano, se sono contenti i bambini, sono
0: Sono
1: contenti anche i
0: contenti i
1: genitori.
0: genitori, assolutamente sì. Farai sentire
1: Difatti.
0: anche questo brano nel prossimo futuro.
1: Sì,
0: Boom boom boom.
1: senz'altro. Boom boom boom, alla grande, alla grande, alla grande. Spero che funzioni. È molto semplice, è ripetitivo, ma come tutte le cose semplici e ripetitive,
0: Si
1: forse magari
0: memorizzano facilmente e
1: possono essere
0: restano.
1: memorizzate. Certo. Perciò, boom boom boom, DJ Carlito, vi auguro una estate meravigliosa, vi bacio e vi abbraccio a tutti.
0: Grazie per essere stato con noi. Ciao!
1: Grazie.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. Docente accoltellata a Roma nel quartiere Centocelle da uno suo studente. L'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli e annunciata sui social con ore di anticipo. L'aggressore, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica, dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente, lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Intanto il tycoon ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato la CNN Politico e MS Now, motivando il bando per la loro costante diffusione di fake news. Trump da tempo mostra insofferenza verso la copertura mediatica che ritiene sfavorevole. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale a Jorge Martin, chiamato a riscatto invece Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre, Valentino. Leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato la sua storia all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 1970. In Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
1: Mentalmente sono partite che si preparano da sole. Dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere che possiamo fare per contrastare questa squadra, per cercare anche noi a nostra volta di essere competitivi. Questo inizio molto positivo da parte di entrambe, appuntamento sicuramente molto atteso.
0: E la giornata di oggi si chiude alle 20.45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. Mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud, le azzurrine pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sasnoviec Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. E la MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. E per lo sport è tutto, a più tardi.

Eccoci, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20, il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Morire.

L'energia di Jax che entra nella Italian Chart con Vita, Morte, Miracoli. Al numero 19 resiste anche lui, Francesco Gabbani, con la sua Summer Funk.

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica italiana. Tante novità anche oggi. Al numero 18 torna Laura Pausini. Il suo nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Vuoto che c'è.

batterà la Italian Chart. Il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito, state ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete. Il loro nuovo singolo si intitola Che bella.

0: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente con Jules Brecht, che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa, Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con Qualcosa per te.
1: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Suona la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: le prime 10 posizioni, sempre qui nella Italian Chart. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart, adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samora J con Flamenco Paranoia e al numero 4 entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno?

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Merk Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Cambiata la classifica della Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samora J ed entra prepotente in classifica al numero 4 Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3 Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026. Tommaso Paradiso con la sua Agitare. Coca-Cola.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni e lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta alla San Bortolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a

schiantarsi contro una seconda vettura. Si è rinnovato a Napoli il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è arrivato ufficialmente alle 10:04 da parte di Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro, davanti ai tantissimi fedeli presenti nel Duomo. Ad accompagnare l'annuncio del miracolo, il tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test da hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento gestito dalla società Regular prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Secondo la CGA di Mestre, le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. Non sono conteggiati i mutui per la casa. Ed è tutto. A più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Intelligenza artificiale, Gemini sfugge al controllo durante un test ed hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento, gestito dalla società Irregular, prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Intanto, un rapporto di intelligence creato proprio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate degli Stati Uniti ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la CNN in esclusiva. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. L'ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto. A più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Occupazione in provincia di Belluno. Nei primi 8 mesi del 2026, il mercato del lavoro bellunese ha registrato un incremento di 938 posti di lavoro nel settore privato. L'occupazione nell'occhialeria ha mostrato segnali di ripresa dopo un inizio d'anno difficile, sostenuta dall'effetto delle Olimpiadi. Tuttavia, si segnala un rallentamento significativo nel settore delle costruzioni. Controversia sull'opuscolo sui cambiamenti climatici. Un opuscolo distribuito nelle scuole superiori di Belluno, intitolato Cambiamenti climatici, scenari, sfide, soluzioni, ha suscitato polemiche da parte della rete degli studenti medi e del climatologo Carlo Barbante. Il materiale finanziato dalla Regione Veneto è stato criticato per il suo contenuto ritenuto negazionista riguardo ai cambiamenti climatici. Accordo integrativo per i lavoratori di Fedon. L'azienda Fedon, con sede ad Alpago e specializzata nella produzione di astucci per occhiali, ha rinnovato l'accordo integrativo aziendale per il triennio 2026-2028. L'intesa, approvata all'unanimità dai lavoratori, prevede premi fino a 2.200 euro e è stata firmata con i rappresentanti sindacali di Femca CISL e Filctem SGIL. Recupero dei sentieri del San Mauro a Feltre. Sono iniziati i lavori per il recupero dei sentieri del San Mauro, un progetto finanziato con 31.500 euro, in collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Questo intervento amplia le opere già realizzate nell'area tra Lamen e Vignui, migliorando l'accessibilità dei percorsi. Risarcimento per un incidente avvenuto 8 anni fa. Un uomo di 61 anni, originario di Belluno, ha ricevuto un risarcimento quasi 8 anni dopo essere stato investito da un ragazzino di 13 anni in monopattino elettrico mentre si trovava in vacanza a Caorle. L'incidente risale al 29 agosto 2018 e il risarcimento è stato finalmente corrisposto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides per proteggere il traffico mercantile dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Tracce di alcol e stupefacenti sarebbero state trovate nei test del tassista acqueo che ha travolto il barchino della giovane coppia morta in un canale a Venezia. E quanto scrive la stampa locale, il tassista stava portando in aeroporto una coppia americana, rogatoria internazionale per ascoltarli. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed altri funzionari. Intanto è del 31,09% l'affluenza parziale alle urne per le elezioni della Duma di Stato russa. Siamo allo sport, addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. I funerali lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. E oggi l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio nel big match delle 18 all'Olimpico con la Roma. Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio gli altri match. In MotoGP Jorge Martin firma la pole position in Austria davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio italiano perde uno dei suoi giganti. È morto a 83 anni Sandro Mazzola dopo una lunga malattia che lo tormentava da tempo. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. Intanto in Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma e Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
1: Dobbiamo pensare alla partita con l'Inter, al nostro momento, e il fatto di giocare in un ambiente sicuramente favorevole, dove c'è tanta attesa. Credo che queste siano le partite belle da giocare, gli appuntamenti un po' per tutti, anche per le due squadre, ma anche per la gente, insomma, dove tutti vogliono partecipare.
0: E la giornata di oggi si chiude alle 20.45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre, ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo, di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring alle 15 per la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Me la sono goduta, ha commentato Martina dopo la pole. Quando ho questo feeling con la moto mi sento benissimo. Ho fatto un bel time attack da solo, spingendo come una bestia. Non ho battuto il mio record, ma sono felice lo stesso. Abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto a ieri. Spesso, ha aggiunto, faccio fatica ad inizio weekend. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio.
3: just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
4: Il grazie per la linea ad ogni singola emittente tra le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm. Grazie a Giulia Mancini, infaticabile a curare il collegamento con ogni singola.

Eccola qui, sexy lady di Hatuna, super attiva sempre con mille produzioni e i relativi video sempre accattivanti, sempre molto interessanti.

80.000 tonnellate di mixer voci per Tutti che studi Afterglow, la super frase che intitola questo

La procedura che osserviamo dal lunedì al venerdì, perché siamo in fase weekend, il servizio Almanacca è gratuito, non costa nulla, ma siamo in piena fase weekend, allora solo le sette prime della classe consecutivamente senza soluzione di continuità, e allora Catalano da Perfect Storm, ex number

Siamo in argento, dove c'è la 1 di 7 giorni fa. Il batterista dei Kiss è venuto fuori con un album semplicemente nome e cognome, Peter Criss, In the Dark.

0: Trasmesso RAM 7 va 5 per 7 va e 7 va.it Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 va FM barra diagonale alter radio Albo Day.
2: From 7 va FM alter radio Algo Day.
1: From 7 va.fm barra alter radio Algo Day.
3: From 7 va.fm alter radio Algo Day.
1: From 7 va.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / altiradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
5: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
4: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazia la nostra parte femminile perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gara. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
5: Naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson di un disco e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato.
4: Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
5: Anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ho iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
4: Ecco,
5: la scrittura.
4: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo, è diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguito la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
5: Esatto, quello benissimo, però parla di una, diciamo, di una notte. Di una notte d'amore, diciamo.
4: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
5: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì. Iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè.
4: Sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questa.
5: Ci rimane un attimo male, però
4: altro che
5: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
4: E allora la ascoltiamo, Inseguirò la notte.

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre il più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stra grandissima. Tu preferisci lo studio o il live, Gre?
1: Il live, assolutamente. Nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, tutta un'altra cosa.
1: Esatto. Cioè, vedere le persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè, è proprio quello che emoziona. Cioè, io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente, finalmente, di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo.
1: Ma è impagabile, esatto.
0: Altro che pollicioni, no, sui social.
1: Esatto,
0: che fanno piacere anche quelli, fanno
1: piacere. Certo,
0: anche...
1: certo.
0: Però
1: il live è fondamentale.
0: Invece,
1: poi non piace a tutti, però.
0: Il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fuori questo.
0: Allora l'ascoltiamo, La coppia ideale, eccola qui ad opera di Gre.

0: di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre siamo sempre con Gre, con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno, nessuno, tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.eu, tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa. E tutto per il momento, avete loro da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo è emesso sabato 19 settembre ore 13, il tempo per il pomeriggio sera, cielo sereno poco nuvoloso con qualche modesto annuvolamento a ridosso dei rilievi, specie su prealpi. In serata comparsa di velature e nuova formazione di locali nubi basse, precipitazioni generalmente assenti, seppur non del tutto escluso qualche breve isolato piovasco. Su prealpi 10%, temperature massime in aumento, venti in quota deboli moderati da nord-ovest. Domenica 20 settembre, nella notte fino al primo mattino, cielo poco nuvoloso. Dopo il dissolvimento di eventuali nubi basse in alcune valli, dal mattino e nel corso della giornata passaggio di nubi alte, via via più estese dal mezzogiorno, fino a cielo a tratti velato nel pomeriggio, assieme a qualche addensamento su prealpi, precipitazioni assenti, temperature in aumento, specie nei valori massimi. Su prealpi a 1500 metri, minima 13, massima 17, a 2000 metri, massima 11, su Dolomiti a 2000 metri, massima 15, a 3000 metri, massima 7. Venti in montagna deboli moderati da nord-ovest in intensificazione verso sera, a 5-20 km orari a 2000 metri e 10-30 a 3000. Lunedì 21 cielo poco nuvoloso, a tratti velato per estese nubi alte, specie nel pomeriggio e qualche annuvolamento nel pomeriggio su prealpi e lungo la cresta di confine. Precipitazioni assenti, temperature senza variazioni di rilievo, su prealpi a 1500 metri 17 gradi, a 2000 metri 13, su Dolomiti a 2000 metri 12 gradi, a 3000 metri 5. Venti in quota fino a tesi o forti da nord-ovest, con in ulteriore rinforzo verso sera. Nelle valli più settentrionali possibile qualche raffica in serata, a 5-20 km orari 2000 metri e 30-60 a 3000. Martedì 22 sereno poco nuvoloso al mattino, per qualche velatura e nube bassa, e nel pomeriggio aumento irregolare della nuvolosità su prealpi fino a parzialmente nuvoloso verso sera. Sereno poco nuvoloso su Dolomiti, temperature in moderato generale calo, venti in quota tesi o forti da nord, deboli variabili in valle. Mercoledì 23 tra notte e mattino estesa nuvolosità su prealpi e Dolomiti meridionali. Sereno poco nuvoloso su Dolomiti Nord, nel pomeriggio tendenza di irregolari schiarite e passaggio di nubi alte. Temperature stazionarie, venti in quota tesi da nord, deboli variabili nelle valli. Lo zero termico, oggi sabato 3600 metri, domenica 4100, lunedì 3600, martedì 3000 metri, mercoledì 4000 metri. Prossimo bollettino domani, domenica 27.

mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Gravi problemi all'aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente, costato la vita ai due giovani sposi travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo del tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle, e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Sei stato la poesia più dolce, inizia così il ricordo del presidente della FIFA Gianni Infantino per Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e del calcio italiano, spentosi a 83 anni. Sandro per sempre, lo saluta il club nerazzurro con un video sui social. Lunedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La MotoGP a Spielberg scocca all'ora della sprint race. In pole position c'è Jorge Martin, che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez, pilota in pista alle 15. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54 54
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio
2: 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Così gli Houthi dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, avvistati fumo e fiamme dopo delle esplosioni. Problemi allo scalo con voli cancellati e in ritardo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Le due sarebbero scomparse mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. I genitori sono separati e i sei figli sono tutti affidati al padre. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14.45 funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Il calcio rende il tributo ad una leggenda dell'Inter e dell'Italia, scrive l'UEFA sul suo account X. Allarme del Codacons, il gasolio sfiora i 2,90 euro in autostrada, fino a 3,1 euro per il servito. L'associazione ha monitorato i listini comunicati dai gestori al Mimit e chiede al Ministero di fare chiarezza. L'antitrust intanto comunica di non rilevare irregolarità. È tutto, a più tardi.

0: Stato motore acceso e niente acceleratore troppo pesante, mi raccomando. Ma oggi con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition saliamo in moto e attraversiamo la Basilicata, perché ci sono dei motociclisti che oltre a far girare le ruote e anche qualcos'altro fanno girare anche un messaggio importante, quello del dono, perché questa volta è il sangue. Parliamo della quarta edizione di Metti in Moto il Dono e ne parliamo naturalmente con la presidente dei FIDAS Basilicata, Isabella Camarota, che è qui con me al telefono. Ciao Isabella, benvenuta.
1: Bentrovati, un caloroso saluto a te Enrico, e sono contenta di essere di nuovo con voi per portare questa testimonianza di questa bellissima manifestazione che abbiamo fatto.
0: Certo, noi ci risentiamo di nuovo con Isabella, intanto grazie e saluti, come stai intanto?
1: Stiamo bene, stiamo andando verso il fresco, quindi anche questa calura e
0: insomma, diciamo, è finita,
1: e agli sgoccioli.
0: Va bene, dai, sì. Isabella, partiamo subito dal risultato. Poi 60 motociclisti previsti e alla fine siete arrivati a 78. Direi che il motore della solidarietà ha funzionato alla grande.
1: Certo, noi è la quarta edizione, come dicevi tu, ed è una manifestazione che viene promossa dalla FIDAS nazionale su tutte le regioni. Noi è la quarta edizione e diciamo è ben partecipata, ben oltre insomma le nostre aspettative, ed è una cosa bellissima perché, come hai detto, portiamo in giro, oltre insomma la testimonianza della donazione di sangue, anche diciamo il buon la buona buon uso della sicurezza stradale, e quindi insomma doppio messaggio.
0: Centro 30 chilometri, io vorrei ricordare i paesi, magari io li ho scritti, quindi te li dico e magari tu mi dici se sbaglio: Calciano, Grassano, Salandra, Balvano, Montalbano, Matera, Potenza, Brienza, Vaglio, Muro Lucano, Laurenzana.
1: Ecco, non è precisamente così. Allora, la tappa è partita da Calciano, okay, e comprendeva i 130 chilometri, la tappa ad Anzi, poi a Balvano e poi a Muro Lucano. La nostra
0: paesi...
1: Basilicata,
0: ma
1: sì, gli altri
0: non...
1: invece partecipavano, sono i partecipanti degli altri paesi che insomma dove abbiamo le sezioni FIDAS. FIDAS Basilicata è diciamo la federata e fa capo a 34 sezioni, e quindi di quelle sezioni questi hanno partecipato a questo evento.
0: Avete comunque attraversato una bella fetta di Basilicata, ma qual è stata la più bella emozione che ti sei portata a casa da questo viaggio?
1: Certo, abbiamo attraversato le due province, perché partita dalla provincia di Matera siamo arrivati a Muro Lucano, che è provincia di Potenza. La cosa più bella è proprio questa questa idea e questa solidarietà, che non è soltanto una parola, ma è proprio insomma il senso che guida poi tutti e che ci fa stare insieme, il senso di famiglia che non è scontato insomma in questi ultimi periodi.
0: Assolutamente,
1: quindi
0: no,
1: è stato bellissimo. I paesaggi meravigliosi.
0: Vabbè, immagino,
1: quindi...
0: Insomma, non è che andiamo a raccontarla noi quanto bella è la Basilicata, ma comunque facciamo così, allora ci rimettiamo il casco e ripartiamo con Isabella, ma facciamo prima una piccola sosta musicale, va bene?
1: Dai, va benissimo,
0: non andare
1: va
0: via.
1: Benissimo.
0: Musica!
2: Francesco Paolo Antoni!
3: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!

0: nuovo a bordo di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Ho parlato bordo perché siamo in moto, sempre con Isabella Camarota, presidente Fidas Basilicata. Allora, una cosa che avete voluto sottolineare è che Metti in Moto il Dono non è una gara, niente corsa, niente sfida, chi arriva prima, no?
1: Certo, Metti in Moto il Dono si presenta come una passeggiata in moto, e questo proprio perché, per dare questo doppio messaggio della sicurezza e della solidarietà. La strada diventa lo spazio da condividere con rispetto e con sicurezza, ritorna questa parola, e non soltanto per gli appassionati delle due ruote, ma proprio come veicolo di messaggio, insomma, generale.
0: Certo, è stato fondamentale lanciare questo doppio messaggio.
1: Certo, in più dico pure, abbiamo avuto, grazie alla sensibilità dei questori sia di Matera che di Potenza, la scorta della polizia, nonché che sui comuni che abbiamo attraversato dei carabinieri, e in più sono stati presenti in tutti i comuni dove abbiamo fatto tappa con i ristori, abbiamo avuto la presenza delle istituzioni e dei parroci, quindi certo, è stato bellissimo questo impatto e questo rumore tra la gente, perché siamo arrivati col rumore facendo capire che c'è bisogno di donazione, specialmente in questo periodo che tutta l'Italia ha questa carenza di zero positivo.
0: Immagino che ci sia stata anche una bella particolarità, credo, alcuni dei motociclisti immagino fossero anche donatori, no? Quanto è significativo,
1: certo,
0: vedere persone.
1: Certo. Noi questa manifestazione è aperta, diciamo, principalmente ai donatori, ma accogliamo anche i non donatori, proprio perché per dare anche far capire a loro quanto è importante la donazione. Infatti ci ritornano sempre ogni anno, diciamo, le nuove leve che ritornano poi a donare.
0: Mettere insieme due passioni, quella della moto,
1: una piccola chicca è che noi abbiamo il nostro Matteo Liuzzi, che è, diciamo, a colui che ho dato l'organizzazione logistica, perché insomma io non capisco di percorsi, deve per forza farlo un biker. Lui è una generazione fa capo una generazione di biker in famiglia. Lui è il nonno, c'è il figlio, c'è il fratello e ci sono i nipoti.
0: Questo
1: messaggio,
0: una bella carovana, tanti chilometri, soprattutto un messaggio che ha viaggiato insieme con voi. Adesso noi, cara la mia Isabella, facciamo una nuova sosta, ma solo musicale, perché il nostro viaggio continua ancora. Musica!
2: Ciao, amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Ciao, figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue. Sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Allora, se puoi darci una mano, anzi, un braccio. Oh!

0: festa d'estate. Eccoci qua, questa volta devo dirlo subito, siamo arrivati alle ultime due puntate della nostra estate musicale. Anche oggi DJ Cibo mi ha passato la linea e io, prima di restituirla definitivamente tra qualche minuto, ho ancora 10 canzoni da mettere sul nostro personale jukebox estivo. Abbiamo viaggiato dagli anni che sembrano lontanissimi fino ai tormentoni più recenti. Abbiamo riscoperto canzoni che conoscevamo a memoria e altre che magari avevamo dimenticato. Ma l'estate, si sa, non è soltanto una stagione, è un modo di ascoltare musica. Una canzone sentita in macchina con i finestrini aperti diventa un ricordo. Una canzone sentita in spiaggia diventa una fotografia. Una canzone ballata alle tre di notte diventa qualcosa che probabilmente è meglio non raccontare. Quindi preparate 10 brani, 10 storie e soprattutto ancora un po' di onda d'estate. Partiamo!
1: Mi chiami e non rispondo su FaceTime. Un bikini solo per te, ma non mando foto in direct.

Partiamo con il 1993, l'album che ha regalato Vivere e tanti altri successi di Vasco Rossi. La curiosità che vi farà sorridere è il significato del titolo. Dispari sopra e non dispari contro. Vasco lo ha spiegato così. Perché i dispari volano in alto. Sono per chi ha il coraggio di alzare la testa. Sono destinati ad un uomo che si arroga il diritto di camminare eretto e non per quelli che invece mantengono sempre un profilo basso, che strisciano per terra per evitare di inciampare e per non rischiare il dispari sopra, appunto. Il colpo di scena? Vasco ha festeggiato il 28esimo anniversario dell'album con un post su Instagram raccontando proprio questa storia. Lo andiamo ad ascoltare!

Parliamo del 1994, l'anno in cui il punk rock tornò a far ballare e saltare le masse. I Green Day pubblicarono Basket Case, un pezzo che parlava di ansia, di attacchi di panico, ma con un ritmo travolgente. La curiosità che vi lascerà sbalorditi è che Billy Joe Armstrong, cantante, scrisse il testo durante un periodo di forte stress in cui soffriva attacchi di panico, e il titolo Basket Case è un termine gergale per indicare una persona fuori di testa. Il colpo di scena? Beh, la canzone fu registrata in sole 3 ore e divenne uno dei brani più famosi dei Green Day, portando il punk rock nelle classifiche di tutto il mondo.

0: cosa.
1: Estate 1981, un pezzo che è diventato un cult del rock italiano, Rock and Roll Robot di Alberto Camerini. Una canzone che parla di un robot che balla il rock, con un ritmo travolgente, un testo ironico che è entrato immediatamente in testa dal 1981 e non è più uscito. Ma la curiosità che gli farà sorridere è che Alberto Camerini scrisse questo pezzo dopo aver visto un film di fantascienza in televisione. E il risultato fu un successo mondiale, che ancora oggi è considerato uno dei brani più divertenti del rock italiano. Colpo di scena? Beh, la canzone fu inizialmente considerata troppo demenziale dalle radio, ma il pubblico la fece diventare un tormentone indimenticabile.
2: Sì.

0: Rappers, Roberto Lipari.
1: Ciao, riso fa buon sangue. Donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
2: Cacci una mano,
1: anzi, il braccio.
2: Mamma mia, ce l'hai sempre per
1: Pelle d'oca. Nel braccio. Avessi le braccia si vedrebbe. Ho donato troppo.
3: Musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
4: Con Dua Lipa facciamo un salto nella musica internazionale e arriviamo a Leviathan. Il titolo significa lievitare e ascoltandola capiamo perfettamente il perché. Ritmo leggero, atmosfera disco, è una produzione che sembra fatta apposta per mettere di buon umore. Dua Lipa ha costruito una parte importante del suo stile recuperando sonorità del passato e trasformandolo in pop moderno. È un po' come prendere una vecchia macchina, restaurarla e presentarla con un motore nuovo. Il risultato? Una canzone moderna ma con quella sensazione familiare che ti farà venire voglia di ballare.

0: I need you all night. Come on, dance with me. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride.
1: Adesso abbassiamo un po' il ritmo con Tananai e Tango, una canzone che dimostra che anche una hit può raccontare sentimenti e situazioni molto più profonde della classica estate fatta soltanto di spiaggia e cocktail. Tananai riesce a raccontare emozioni complicate usando parole semplici e molto dirette, ed è forse questo il motivo per cui il pubblico si è riconosciuto così tanto nelle sue canzoni. Perché l'estate è anche questo, non solo festa e tormentoni, ma persone che partono, persone che restano, storie che iniziano e storie che finiscono. E qualche volta una canzone riesce a raccontarle meglio di noi.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Ora basta sentimentalismi, si torna a fare festa perché arrivano i Black Eyed Peas con I Got a Feeling, uno degli inni da party più riconoscibili degli ultimi anni. Il messaggio è semplicissimo: questa sarà una grande serata, ed il bello è che dopo pochi secondi ci credi davvero, non importa se domani devi lavorare alle 7. Per qualche minuto il problema non esiste. È una canzone costruita per crescere, coinvolgere e portare tutti verso quel ritornello che conoscono praticamente a memoria. Insomma, se parte I Got a Feeling, l'unica cosa seria da fare è alzare il volume.

0: Durante si balla subito, musica fa buon sangue, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Federico Zampaglione.
2: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
3: Le vibrazioni pubblicano In una notte d'estate, un pezzo che è diventato un tormentone estivo perfetto, ma la curiosità che vi farà sorridere è che la canzone fu scritta in un momento in cui il gruppo si stava facendo le ossa nei locali di Milano. Il titolo, così evocativo, fu scelto quasi per caso, eppure è diventato il simbolo delle estati degli anni 2000. E come di scena? Beh, nonostante il successo travolgente di Dedicato a te, questo singolo riuscì a conquistare le radio e a confermare la band come una delle realtà più promettenti del rock italiano.

Il rock americano trionfava con i Bon Jovi e Living on a Prayer, un pezzo che racconta la storia di Tommy e Gina, due giovani che lottano per sopravvivere. Ma la curiosità che vi farà cadere dalla sedia? Beh, il famoso wow, il ritornello, non era nella versione originale. Il produttore lo aggiunse all'ultimo momento, convinto che servisse un gancio in più. E Bon Jovi all'inizio era contrario, pensava che fosse troppo commerciale. Invece quel wow è diventato uno dei ritornelli più iconici della storia del rock. Una canzone che ha venduto oltre 15 milioni di copie.

I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

0: migliore.
1: Arriviamo alla musica italiana più recente con Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, due generazioni artistiche differenti che si incontrano in un brano costruito sulle loro voci e sulla componente emotiva. Ed è proprio questo il bello dei duetti, non devono essere una gara, ma un incontro. Angelina rappresenta una delle nuove generazioni della musica italiana, mentre Mengoni ormai è un nome affermato da anni. Metterli insieme significa creare un ponte tra pubblici diversi, perché la musica non cambia, gli artisti cambiano, ma quando la canzone parla di emozioni, alla fine ci troviamo tutti dentro. No.

Chiudiamo questa puntata con uno dei brani protagonisti dell'estate 2026, Simon & Jay con Ossessione. E il titolo è perfetto per descrivere quello che succede con i tormentoni estivi. Li ascolti una volta alla radio, poi al supermercato, poi sui social, in macchina, e alla fine li conosci anche se non volevi. Ossessione ha avuto una forte presenza nelle classifiche dell'estate e rappresenta bene il modo in cui oggi nasce una hit. Radio, streaming, social e video lavorano tutti insieme, e quando il tormentone funziona davvero, scappare diventa praticamente impossibile.

0: Luca Fumelli.
1: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
2: E anche questa è andata, ci resta ormai solo una puntata della nostra Summer Edition, la numero 16, quella conclusiva. Poi da ottobre torneremo con la versione invernale di Musica fa buon sangue, con 5 successi italiani e 5 internazionali. Ma per ora godiamoci ancora l'estate. DJ Cibo, ti restituisco la linea, ma preparati perché la prossima sarà davvero l'ultima.

finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: Partiamo sempre in compagnia di Isabella Camarota, presidente di Fidas Basilicata. Durante il percorso, come dicevi prima, avete incontrato amministratori, cittadini e comunità locali. Siete partiti da Calciano con il sindaco, no?
1: Certo, siamo partiti da Calzano con il sindaco e con il Don che ci ha gentilmente poi fatto una bella benedizione, perché noi ovunque passiamo usufruiamo di questa bella, diciamo, abitudine, perché oltre ad essere, insomma, delle persone con delle moto che sembrano, chissà, sono anche molto cattolici, e quindi tra di loro c'è un rispetto che va oltre quello che è quello comune, quindi è stato bellissimo sentire anche questi parroci tra il rumore, tra il rombo dei motori.
0: Beh, credo che sia importante portare il messaggio del dono direttamente nei territori e nelle piazze.
1: Certo, e proprio questo, vedere la gente incuriosita, sorridere, chiedere, fare le foto, perché poi vogliono fare le foto con questi, che, diciamo, motociclisti, con tutti quanti noi, perché poi oltre a loro c'è la delegazione nostra diciamo degli organizzatori, che io ho aperto ad esempio la carovana con la macchina insomma di Fidas con i dirigenti, poi ce n'è un'altra, insomma, che chiude la carovana, insomma, siamo tutti organizzati in maniera tale da rendere il tutto il più possibile sicuro.
0: Scusa, ma non c'era qualche sosta, qualche birretta, qualche novero?
1: Le soste sono quelle che sono più interessanti, perché ad esempio
0: qua si va avanti senza mangiare bene, no?
1: Peccato che per radio non si riesce a vedere, insomma, che abbiamo fatto trovare, perché insomma c'è stato di tutto di più, con un pranzo finale che noi immagino gentilmente abbiamo offerto a queste persone che hanno trascorso questa bellissima giornata con noi. Abbiamo avuto questo ritorno, insomma, tutti contenti e tutti prenotati per l'anno prossimo.
0: No,
1: quindi
0: ci credo,
1: già al lavoro.
0: Perché è bello la donazione, bello lo sport, bello il territorio, bella la sicurezza, la solidarietà, ma anche bello mangiare, insomma, è vero.
1: Sì, si finisce sempre così.
0: No, ma sì, ma certo.
1: Però non bere, perché essendo sulle due ruote,
0: certo,
1: non si beve,
0: certo.
1: Si beve, è analcolici.
0: Io dicevo, ecco, lanciata.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Comunque il nostro viaggio in moto attraverso la Basilicata è quasi arrivato al traguardo, insieme alla presidente di Fidas Isabella Camarota, ma prima dell'ultima curva ci ascoltiamo ancora un po' di musica, va bene?
1: Va benissimo.
0: Dai, andiamo con la musica.
2: Chiara Galiazzo.
3: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'ultima parte della nostra chiacchierata con Isabella Camarota, che gentilmente è qui al telefono con noi su Radio Fa Buon Sangue, presidente della FIDAS di Basilicata. Isabella, hai detto una frase che secondo me poi riassume perfettamente tutta questa bella iniziativa: donare. Quella frase che ho letto, naturalmente, significa esserci, donare, significa esserci, prendersi cura degli altri e contribuire al bene della propria comunità. Quanto è importante oggi trasformare questa frase in un comportamento poi concreto, perché è poi lì che arriviamo,
1: Certo, allora devi sapere che questo è stato un periodo particolare per quanto riguarda le donazioni di sangue, come ben sai, in tutta Italia e anche nella nostra regione abbiamo avuto, diciamo, questa sofferenza, anche se i nostri donatori hanno risposto tutti a, diciamo, a questo appello. E noi è arrivata questa manifestazione proprio nel clou di questa richiesta c'è stato questo ritorno di gente, anche delle forze dell'ordine, che sono venuti, insomma, i giorni successivi a chiedere di poter donare. E questo è il risultato più bello, perché, insomma, venire a donare, compiere un gesto di solidarietà e d'amore, è un gesto che poi ritorna indietro sempre e ritorna in termini di cuore. E quindi, insomma, è stato bellissimo. Certo. Anche un donatore soltanto per noi è una grossa conquista.
0: Ma insomma è così. Ultima domanda e poi ti lascio ripartire senza moto stavolta, però. Se dovessi convincere un motociclista, perché poi noi di quello stiamo parlando, di 78 motociclisti, ma vogliamo parlare con i motociclisti che ci stanno ascoltando. È semplicemente una persona qualsiasi, ma comunque un motociclista, a diventare donatore. Quale sarebbe il tuo messaggio diretto a lui?
1: Allora, io il messaggio che posso dire è: venite a donare. Io naturalmente parlo per la mia regione, parlo per FIDAS. Noi siamo su tutto il territorio lucano, negli ospedali, trovate sul nostro sito tutte le indicazioni www.fidasbasilicata.it. E che dire, ripeto, il gesto che farete vi ritornerà indietro, vi ritorna proprio in termini di cuore, perché il bene che fai fa bene anche a te.
0: Cerchiamo di trovare questo motociclista invece di essere 78 la prossima volta, quindi il prossimo anno
1: 80.
0: Magari ci invitate anche noi, che siamo lì all'arrivo, che li aspettiamo con la
1: radio. Sicuramente saremo ben felici.
0: Lì all'arrivo con Radio Fa Buon Sangue. Intanto sì. Isabella Camarota, grazie per essere stata con noi, complimenti a FIDAS Basilicata e a tutti i partecipanti di Metti in Moto il Dono.
1: Grazie a tutti e vi aspettiamo siamo numerosi a donare.
0: Nel 2027.
1: Sì, vi avviserò in tempo.
0: Certo, magari ne parliamo prima. Comunque, 78 persone, 130 chilometri, un messaggio che è arrivato molto più lontano del traguardo.
1: Sì, e che poi 78 erano in moto, ma tutto il resto, insomma, siamo arrivati a oltre 100, quindi certo. È stata una bellissima giornata che ci ha dato tanta gioia, tanto lavoro, perché è stato stancante, ma veramente tanta gioia e tanta soddisfazione.
0: Noi vi ringraziamo, da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition è tutto, caschi allacciati, mi raccomando, cuore acceso, salutiamo veramente FIDAS Basilicata, la sua presidente Isabella Camarota, e soprattutto buona donazione a tutti. Musica!
1: Mettete in moto, sì.
0: Dimmi,
1: mettete in moto il dono, mettete qualcuno sulla moto e portatela a donare, se può servire.
0: Ciao, grazie. Musica!
2: Ciao, amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Camarota, presidente della FIDAS Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. Gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante della Aramco che si trova allo scalo saudita. Una donna di 69 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. Sarebbe stata trovata riversa in una pozza di sangue nella sua abitazione. Sequestrata l'arma rinvenuta nell'appartamento, a dare l'allarme il marito della vittima. È arrivata in procura a Milano la notazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te, ronde a Rozzano, nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine, si ipotizza anche l'odio razziale. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. MotoGP: Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia, caduto a Costa a 3 giri dalla fine quando era in testa. Martin torna leader del mondiale domani alle 14 la gara. È tutto, a più tardi.
1: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: Estate, sole, Basilicata, torniamo di nuovo insieme, questa volta sempre con il casco in testa, perché a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition abbiamo scoperto che c'è anche una moto che può diventare un'ottima ambasciatrice della promozione. Questo lo abbiamo già sentito con Isabella Camarota, presidente di Fidas Basilicata, ma qui abbiamo anche la partenza, diciamo così, di questo grande progetto, e con noi al telefono Carmela Rizzo, presidente Fidas Calciano. Ciao Carmela.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Intanto come stai?
1: Benissimo, grazie.
0: Benvenuta a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ben trovata.
0: Ascolta, ma Calciano, dov'è Calciano?
1: Calciano è un piccolo paesino che si trova su una collina materana. È un paesino piccino.
0: Ma scusa, qua, lì c'è la Fidas, in quanti siete?
1: All'incirca siamo quasi 200 donatori.
0: Ah, però siete in tantini, dai.
1: Sì, diciamo che insomma per essere un piccolo paesino diamo il nostro bel contributo.
0: Ascolta, ma così per curiosità mia, proprio personale, culinaria, il piatto tipico di Calciano cos'è?
1: Allora, il piatto tipico si dica sia il trittico calcianese,
0: cioè?
1: Che è praticamente un piatto fatto da pasta fatta in casa, ed è composto poi da un ragù che cuoce per un bel po' di ore con tanti pezzi di carne mista.
0: Beh, allora guarda, mi hai fatto già venire fame, quindi credo che verrò a provarlo, dai. Se mi inviti, dai, vengo a provarlo.
1: Benissimo, ci farebbe tanto piacere accoglierti.
0: Ascolta Carmela, ma proviamo a fare un salto indietro a qualche ora prima della partenza, perché poi il progetto, quello che abbiamo già parlato con Isabella, mette in moto il dono, è partito da Calciano appunto, ma torniamo un po' indietro. Arrivano le prime moto, ne arriva un'altra ancora, e improvvisamente Calciano si ritrova piena di motociclisti.
1: Esattamente, sì, la nostra piazza adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista si è riempita di queste moto e di questi motociclisti fantastici, tutti colorati, ed è stato meraviglioso.
0: C'era una bella macchina organizzatrice dietro, però, perché c'è stato lavoro, eh?
1: Certamente, sì, è stata diciamo faticosa, no? L'impresa, anche perché insomma siamo stati in tante piccole sezioni a doverci organizzare insieme, dunque insomma ci voleva per forza tanta volontà e tanta pazienza.
0: Ma questa è la capacità anche di Fidas. Ma insomma, dietro una partenza apparentemente semplice c'è sempre un bel po' di lavoro, e probabilmente anche qualche telefonata di troppo, poi, perché se il telefono squilla in continuazione.
1: Esattamente. La nostra presidente, che credo abbia già illustrato abbastanza bene,
0: certo,
1: no?
0: Certo, però anche tu, che insomma la partenza. Però adesso ti lasciamo un po' riposare, Carmela, e facciamo ripartire un po' la musica, va bene? Ci ascoltiamo un bel brano e poi torniamo con te, va bene?
1: Ok, a dopo.
0: Musica!
2: Andrea Roncato.
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: eccoci di nuovo, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre collegati con Calciano e con la presidente Carmela Rizzo di Fidas Calciano, appunto. Carmela, sei andata via o sei ancora qui?
1: No, sono qui con voi.
0: No, sai, perché qualcuno se ne va anche.
1: No, assolutamente,
0: sto scherzando. C'è un'immagine che mi ha colpito dal vostro racconto: il motociclista che incrocia un altro motociclista e fa quel piccolo saluto con la mano, come sempre, no? È un gesto quasi automatico tra chi va in moto, o sbaglio?
1: No, è un gesto che si fa praticamente sempre, anche solo per salutarci, ma è proprio un segno, un distintivo, se vogliamo, no? Come dire, ci siamo, eccoci.
0: Ma potrebbe essere simile a un fatto come lo spirito della donazione, cioè siamo tra di noi, tra amici, e ho bisogno che ti fermi, oppure un saluto, no?
1: Sì, esattamente, è proprio questo, la vicinanza e la solidarietà. Ci siamo.
0: È bello così, no? A un certo punto, come sempre, come dappertutto, c'è sempre qualche benedizione di qualcuno, anche di Don Giuseppe Abate, no? Prima della partenza.
1: Esatto, sì, il nostro parroco che certamente ha dato la sua benedizione, ma oltretutto ha voluto fortemente questa iniziativa, anche perché era, diciamo così, inserita nel programma della festa che noi facciamo tutti gli anni, esattamente, la festa della Madonna della Serra, che è la patrona di Calciano.
0: Ah, okay. Non ho capito se è stato... Sei stato Don Giuseppe a benedirvi o il sindaco Giuseppe Arturo a benedirvi? Chi dei due?
1: Ma io credo entrambi a questo punto.
0: Io ho idea che si siano scambiati qualcosa, insomma, o no?
1: Eh beh, certamente, il nome Don Giuseppe, Arturo De Filippo, esattamente.
0: È un attimo sbagliare.
1: Esattamente, proprio.
0: Ma scusa, quanto è stato bello vedere Calciano non semplicemente come punto di partenza, ma come paese che ha fatto sentire i partecipanti veramente accolti, e quindi naturalmente da Fidas.
1: Sì, devo dire la verità che insomma i riscontri sono stati altamente positivi, ecco, come dire, noi ci siamo imbattuti in questa bellissima esperienza mettendoci tutto noi stessi, soprattutto devo dire grazie al mio direttivo di sezione che è stato fantastico, perché ci siamo svegliati all'alba per poter appunto insomma dare il massimo.
0: Bello che dalla piazza di Calciano sono partite le moto, ma soprattutto è partito un messaggio che ha attraversato la Basilicata, poi insomma ne abbiamo già parlato. Comunque adesso facciamo anche noi una piccola sosta musicale, poi torniamo sempre da te, sempre a Calciano con Carmela, e sapere cosa è successo quando la carovana è ripartita. Quindi stai lì che noi andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano, provincia di Matera. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Come on, baby. 3, 2, 1, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: tornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, le ultime puntate estive, poi ripartiamo con la stagione invernale. La carovana, come abbiamo già detto, è partita da Calciano in provincia di Matera e ha attraversato tanti comuni locali. E noi torniamo dalla presidente della FIDAS di Calciano, Carmela Rizzo. Carmela, che sensazione hai avuto in quel momento quando sono tutti partiti e le moto sono partite e insieme anche il messaggio di FIDAS?
1: Beh, devo dire che insomma è stato emozionante vedere tutti questi motociclisti, questi biker che insomma partivano come dire, no? Seguendo un unico valore, che è quello appunto della solidarietà e dell'aiuto reciproco.
0: Sì, e della donazione, poi del sangue, insomma.
1: Esattamente. Ascolta, esattamente.
0: No, dimmi pure, cosa stavi dicendo?
1: No, volevo dire, anche perché c'erano certamente partecipanti donatori, ma moltissimi non donatori, e questo per noi è stato un grande motivo d'orgoglio, perché poter avere anche i non donatori e dimostrare loro quello che la FIDAS riesce a fare con questi eventi è stato importantissimo, perché dare un esempio di comunità, di famiglia, secondo me fa sì che insomma anche gli altri riescano ad avvicinarsi a questo importantissimo gesto, che è appunto la donazione di sangue, plasma ed emocomponenti.
0: E abbiamo parlato anche prima con Isabella, una cosa importante che avete sottolineato è rispetto della strada: niente corse, niente esibizioni, ma prudenza e attenzione. Per chi ama le moto e vuole correre può sembrare quasi una contraddizione, no?
1: Beh, devo dire che effettivamente insomma i motociclisti aleggiano un po' in questa, se vogliamo, dichiarazione, leggenda, non saprei specificatamente come dire, però quello che diciamo mi sono potuta rendere conto io, che effettivamente è stato proprio questo, dar loro anche diciamo un input alla prudenza, alla sicurezza stradale e insomma al poter andare avanti con la testa e soprattutto con il cuore.
0: Certo. Tu sei presidente di FIDAS Basilicata da quanto?
1: Io sono presidente FIDAS dal 2024, dall'aprile del 2024.
0: Ascoltami, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Ma guarda, sinceramente all'inizio è stato così diciamo un prendersi del tempo per poter fare qualcosa di importante e di bello. E io sono felicissima, devo dire la verità.
0: Sì, ma io sto scherzando naturalmente, ma lo chiedo a tutti perché è un impegno importante, perché i motori sono potenti, no? I motori delle le moto sono potenti, ma la testa è ancora più potente, e direi che è una bella filosofia non solo quando si va in moto, ma anche quando si vive insieme agli altri, come fa la FIDAS di Calciano e la presidente Carmela Rizzo. A tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata, e intanto andiamo con la musica.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Ed eccoci all'ultima parte della nostra chiacchierata con Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano. Carmela, adesso che le moto ormai hanno spento, tra virgolette, i motori, la piazza è tornata tranquilla e l'adrenalina della giornata è passata, immagino. Cosa rimane poi a Calciano di questa esperienza?
2: Beh, rimangono tanti bei ricordi, tante bellissime immagini, ma soprattutto rimane questo grande senso di, secondo me, di umanità. Ecco, ripeto, Calciano è un piccolo paesino, ma dà il suo grandissimo contributo. Quindi questo evento, secondo me, è stata la manifestazione, diciamo, massima per il momento, e con la speranza di fare sempre, insomma, più eventi, più manifestazioni legate naturalmente all'iniziativa della donazione del sangue.
1: Certo, perché insomma adesso io sto anche guardando un po' il paese Calciano, insomma, che è un po' arroccato, no? Per questa provincia di Matera, e immagino che dopo queste 78 moto in centro, col casino di motori, credo che anche un po' i nostri amici un po' dell'età superiore alla mia hanno un po' visto tutte queste moto e hanno detto: cos'è successo qui?
2: Esattamente, sì, ma poi quello che volevamo fare proprio noi era proprio quello: fare tanto rumore. Fare tanto rumore e farci sentire.
1: Bene, molto bene, vorrei dire. Quindi ricordiamo questo, come si chiama questo evento che farete, immagino, anche il prossimo anno.
2: Certamente, Metti in moto il dono.
1: Quindi noi aspettiamo questa nuova puntata, diciamo, questa quinta edizione, no?
2: Sì, l'aspettiamo con tanta ansia e trepidazione.
1: Ma se,
2: non
1: ci
2: vediamo
1: fosse,
2: l'ora.
1: Se ci fosse qualche giovane motociclista che non ha ancora donato il sangue, cosa gli diresti per andare a donare il sangue?
2: Ecco, adesso qui hai toccato un punto un pochino debole, diciamo, fragile, anzi più che debole, è che è necessario donare il sangue, perché purtroppo noi abbiamo avuto una piccola esperienza in famiglia e ci siamo resi conto di quanto sia importante la donazione. Quindi andate a donare, perché donare vuol dire salvare la vita ad altre persone che ci possono accompagnare lungo questo percorso fantastico che è la vita.
1: Carmela Rizzo, grazie per essere stata con noi, complimenti a tutta Fidas Calciano per questa bella idea, questo volume motociclistico importante. Da Calciano è partito un bel corteo, ma soprattutto è partito un bel messaggio: avere un motore bello potente, ma avere un cuore grande lo è ancora di più, no?
2: Certamente, avere un cuore grande, sì, e darsi sempre da fare per chi ha più di bisogno.
1: Io posso mandare un grande abbraccio a tutta Calciano, a tutti i donatori, sperando di venirvi a trovare con la radio, e insomma grazie mille per essere stata dei nostri.
2: Grazie a te per avermi dato la possibilità di poter esprimere tutto il nostro orgoglio e piacere di partecipare, insomma, alla Fidas e di dare il nostro contributo. Grazie.
1: Da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition è tutto, buona musica e buona fine estate a tutti. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, andate a donare il sangue che è fondamentale. Ciao, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano, provincia di Matera. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, da

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20. Ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata. Anche durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
3: Un saluto dalla redazione. Gli Houthi avvertono l'Italia all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante dell'Aramco. Dietro all'aggressione della professoressa della scuola romana di Centocelle emerge un'inquietante possibilità. Ad armare il 13enne potrebbe essere stato un gruppo di suprematisti. Lo avrebbero istigato ad uccidere in diretta. È caccia aperta ai 5 contatti di Telegram con cui era in diretta il giovane. Sono ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Secondo quanto riferito dalla famiglia nell'appello diffuso anche sui social, le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10 mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. Calcio esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma-Inter. Big match nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa a 83 anni. Alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Esordio dolce amaro per Palladino sulla panchina del Bologna, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Al Dall'Ara Kulenovic risponde a Bernardeschi, complice una papera di Skorupski. Rossoblu a quota 2 e Granata sono a 4. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Decide un gol di Daniel Maldini al 54esimo. I sardi volano a 12 punti, si godranno la sosta in piena zona Europa. Terzo KO consecutivo per la squadra di Rooney Aic. Dalle 18 in campo Roma-Inter, Gasperini sfida Kibu nel big match dell'Olimpico, che vale il primato in classifica prima della sosta. Partita nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali lunedì 21 settembre alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Un minuto di silenzio su tutti i campi. E alle 20:45 spazio a Venezia-Lazio, partita molto delicata per la squadra di Stroppa, l'unica ancora a secco di punti in questo campionato dopo le prime 4 uscite stagionali. Giornata di vigilia per Fiorentina-Napoli in programma domani alle 12:30. Sarà una delle 4-5 partite più importanti della stagione, dice il tecnico dei partenopei Allegri in conferenza stampa. Su De Bruyne sta bene, credo che partirà dall'inizio. E infine sugli infortunati, Anghissà è disponibile, fuori per affaticamento Spinazzola. Vigilia di campionato anche per il Milan, che a San Siro domani sera ospiterà il Lecce. Amorim ha presentato la sfida in conferenza stampa. Non si può cancellare il passato, dobbiamo cercare di vincere le prossime partite, ha detto il tecnico rossonero. Siamo in fase di costruzione. Siamo al calcio femminile. L'Italia fa la storia, batte 3-1 la Corea del Sud e conquista per la prima volta la semifinale del mondiale Under 20. Ora le azzurrine aspettano la vincente di Brasile e Spagna. La MotoGP, Pedro Acosta rovina tutto sul più bello. Il talento spagnolo stava portando al successo la KTM nella sprint di casa in Austria, ma è caduto a 3 giri dal termine dopo una gara dominata. A Spielberg torna così al trionfo nella sprint Jorge Martin, grazie a una strepitosa rimonta che gli vale anche la vetta del mondiale, con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, secondo al traguardo. Si accontenta invece della terza posizione Marco Bezzecchi, che questa volta si è dovuto arrendere al compagno di squadra più bravo a far volare l'Aprilia sulla pista austriaca. Chiude ai piedi del podio quarto Ogura, quinto e sesto Alex Marquez e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, solo decimo di Gian Antonio. Domani alle 14 la gara. Europei di volley maschile, la Polonia batte senza difficoltà la Lettonia per 3-0 e vola ai quarti di finale. Ora spazio a Germania e Bulgaria. L'Italia torna in campo domani sera contro la Danimarca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
4: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Tatikon, DJ, va ora in onda Se te va DJ K7.

Però l'arco settimanale cosa fa? Raccoglie i dati. Perché già si è al lavoro con quello che sarà il responso per la graduatoria del prossimo arco settimanale, però non iniziamo a guardare sul futuro, per quello ci sono le previsioni meteo, non dico la viabilità perché la viabilità dà la situazione attuale, ma c'è lo zodiaco guarda ancora più in futuro come volete, o c'è la previsione del giorno, la previsione del giorno o quella settimanale o quella mensile, ma noi invece qua siamo dei comuni mortali della dance. Beh, non tanto comuni perché siamo i migliori, noi ci mettiamo solo la voce, perché chi si loda si imbroda, io dico solo delle cavolerie come quella che avete appena ascoltato, o quelle perché ne erano tante, ma in realtà la musica è la migliore perché è quella più ballabile, quella più in del momento all'interno del

fino in fondo, fino agli effetti. Gordo and Human Who Energy al 7, al 6 però c'è Marty Twerk, eccola qui che arriva con la sua sensualissima Sei Mio.

stavolta non c'è tempo perché dobbiamo consumare le sonorità che caratterizzano l'oro di questa settimana. Anche la versione 2026 di Estate ABB raggiunge il vertice. La super regina dance.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 bar FM alter radio Algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo de
2: From 7 bar.fm alter radio Algo de
0: From 7ba.fm slash alter radio Algo de From 7ba.fm slash altiradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
4: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
3: A tutti e a tutte, grazie.

0: in H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato in testa.
1: Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
0: Beh, anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ho iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
1: Ecco,
0: la scrittura.
1: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo e diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguito la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
0: Esatto, quello benissimo, però parla di una, diciamo, di una notte, di una notte d'amore, diciamo.
1: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
0: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè,
1: sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questa...
0: ci rimane un attimo male, però
1: altro che
0: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
1: E allora la ascoltiamo, Inseguirò la notte.

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre il più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. E tu preferisci lo studio o il live, Greg?
1: Il live.

0: Live, assolutamente. Nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
1: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, è tutta un'altra cosa.
0: Esatto. Cioè, vedere le persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè, è proprio quello che emoziona. Cioè, io lo faccio per quello, diciamo.
1: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente, finalmente di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
0: è impagabile, esatto.
1: Altro che pollicioni, no, sui social,
0: esatto, assolutamente.
1: Che fanno piacere anche quelli, fanno
0: piacere, certo,
1: anche...
0: certo,
1: però
0: il live è fondamentale.
1: Invece,
0: poi non piace a tutti, però
1: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
0: Certo.
1: Invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
0: In realtà è un brano che è un po', non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fai questo.
1: Allora l'ascoltiamo, La coppia ideale, eccola qui ad opera di Gre.

0: Pietro di Algodei, in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm come sempre. Siamo sempre con Gray con l'accento, questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno? Nessuno? Tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio, dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.eu, o tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. Domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa. E tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: abbiamo tempi.
1: Buonasera dalla redazione. No ad armi e riarmo, così Giuseppe Conte dal palco di Novara a due giorni del Movimento 5 Stelle. Poi, parlando del mandato che gli viene dato con il programma in 20 punti che l'ex premier dovrà portare al tavolo della coalizione di centro-sinistra, dice no al vivacchiare della politica. Gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Sarebbe stato arruolato, istigato e poi supportato durante l'agguato. Ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione della scuola media di Centocelle, dove un tredicenne ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, riprendendo la scena con la telecamera. Intanto anche il Tribunale dei Minori ha avviato un'istruttoria, valuterà misure rieducative. Sono state trovate le due sorelline di 12 e 8 anni residenti a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Stanno bene. A trovarle in un negozio di abbigliamento sono stati i volontari della Protezione Civile. Sarebbero rimaste chiuse nel locale nella serata di ieri. Il calcio esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Paladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20. Ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata. Anche durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato, con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Eccoci qui carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Marco Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del suo storico sostenitore Joe Bonamassa e dal suo fidato produttore braccio destro John Smith, hanno spinto così Brossard a comporre un ottimo materiale. L'album è più radicato al blues rispetto al gran parte della sua musica. Alcuni brani presentano un ritmo swing da big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e al rhythm and blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Marco Brossard qui a Me and Blues.

definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti, citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Case of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

Sempre in blues e siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato in Louisiana nel 1988, D.H. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988, D.K. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni, suonando insieme ai video di B.B. King per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questa è What Real Me Do per voi, D.K. Harrell a

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Shove in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. Sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in the house.

Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Are Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. The Beautiful Lowdown, l'album più audace e avventuroso di Curtis Salgado, che lo vede autore e anche coautore in tutte le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata, Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare. Un ritmo blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce, direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown, l'album per voi qui a Me and Blues, Curtis Salgado.

Old Sock è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Sock gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è Your One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin', Taj Mahal.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. Sul terreno si registra un attacco a Riyadh. Nella notte è lanciata l'allerta per alcune deflagrazioni seguite da esplosioni vicino all'aeroporto che rallenta l'operatività. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, che la scandisce chiaramente. Dobbiamo costruire percorsi di pace, dice, no all'economia di guerra. Deciso a non vivacchiare in politica e convinto che l'Europa ci appoggerà. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. È giallo sulla scomparsa e il successivo ritrovamento di due sorelline di 12 e 8 anni, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera da San Cataldo, Caltanissetta. Nello stesso paese del Nisseno, le due ragazzine sono state ritrovate in buone condizioni in un negozio di abbigliamento. I genitori erano stati denunciati 3 anni fa per maltrattamenti. Addio al figlio del calcio per Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, scomparso a 83 anni, un minuto di silenzio sui campi di gioco. Dall'area intanto esordio dolceamaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1. Vince ancora il Cagliari, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. In campo Roma-Inter alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, buon proseguimento di serata.

Quota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Occupazione nel bellunese, plan 938, posti nei primi 8 mesi del 2026. Nel bellunese il mercato del lavoro mostra segnali di stabilità, con un incremento di 938 posti di lavoro nei primi 8 mesi del 2026. Il settore dell'occhialeria ha registrato un recupero dopo un inizio d'anno difficile, grazie anche all'effetto delle Olimpiadi che ha incentivato le assunzioni a gennaio. Tuttavia, si segnala un rallentamento significativo nel settore delle costruzioni. Controversia sull'opuscolo sui cambiamenti climatici nelle scuole di Belluno. Un opuscolo distribuito nelle scuole superiori di Belluno, riguardante i cambiamenti climatici, è stato oggetto di contestazione da parte della rete degli studenti medi e del climatologo Carlo Barbante. Il volume, intitolato Cambiamenti climatici, scenari, sfide, soluzioni, è stato finanziato dalla Regione Veneto e ha sollevato preoccupazioni per il suo contenuto. Accordo integrativo per i lavoratori di Fedon. L'azienda Fedon, specializzata nella produzione di astucci per occhiali, ha rinnovato l'accordo integrativo aziendale per il triennio 2026-2028. L'intesa, firmata con i sindacati FEMCA CISL e FILCTEM SIGIL, è stata approvata all'unanimità dai circa 200 dipendenti e prevede premi fino a 2.200 euro. Recupero dei sentieri del San Mauro a Feltre. Sono iniziati i lavori per il recupero dei sentieri del San Mauro, un progetto finanziato con circa 31.500 euro in collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Questo intervento amplia le opere già realizzate lo scorso anno nell'area tra Lamen e Vignui, migliorando la fruibilità dei percorsi. Risarcimento per un bellunese investito da un ragazzino in monopattino. Un uomo di 61 anni, investito da un ragazzino di 13 anni alla guida di un monopattino elettrico durante una vacanza a Caorle nel 2018, ha finalmente ricevuto il risarcimento dopo quasi 8 anni dall'incidente. L'evento si era verificato mentre l'uomo camminava con la moglie all'interno di un campeggio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Night J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte, però, la selezione dei brani la scopriremo insieme a ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni, e questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D, in realtà si chiama Marina Restuccia, e se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray, sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90, come non l'avete mai sentita mix e remix, come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound of memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, Sand Fred.

0: Dopo il bagno di baci, che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Beezy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 il brano

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il Suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nightjay?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì,
1: bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, Nigel, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo Nigel.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Luther Vandross, questa era Ain't No Stopping Us Now, canzone che Luther Vandross riprese dai McFadden e Whitehead, che la pubblicarono nel 79. McFadden e Whitehead erano gli architetti, no, della Philadelphia International Records, che vedeva tra le sue fila personaggi come gli OJs, Harold Melvin and the Blue Note, Billy Paul, Patti LaBelle e altri grandi, altri giganti direi dell'R&B. Dicevo di Luther Vandross con questa Ain't No Stopping Us Now, canzone che apre il documentario a lui dedicato a 20 anni dalla sua scomparsa e che potete vedere su Apple TV e Prime Video. Ve lo consiglio perché insomma è bellissimo, ci sono filmati inediti e alcune interessanti interviste di tutti quegli artisti, no, che hanno collaborato appunto con il grande Luther. A proposito di blues, un altro consiglio che vi do è quello di seguire un programma dedicato all'R&B condotto da un mio carissimo amico, un saluto, Gianfranco Piria. Lui è uno che con il blues ci è nato, lo trovate facilmente cercando il suo programma che è intitolato Me and Blues. Ciao Gianfranco. Detto questo, possiamo iniziare il nostro appuntamento di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini,
0: insieme allo zio Frank che sta in regia. Oggi siamo un po' malinconici perché stiamo riesumando un po' di foto fatte durante le nostre vacanze e scambiandocele tramite WhatsApp. Una cosa un po' da nerd se vogliamo, ma va bene uguale, vero zio Frank? Ad ogni modo, la cura che fa passare tutti, ma

the passion of the groove. Generation

Si diceva della cura che ha la musica, no? Di poteri ne ha tantissimi, ma non solo a scopi terapeutici con tanto di prove scientifiche che già conosciamo, ma anche quello di, diciamo, andare a recuperare pezzi che hanno avuto un grande successo nel passato per riportarlo ancora su onde altissime nel presente. Vabbè, questa degli Alcazar è del 2000, quindi sono già passati 26 anni, ma allo stesso modo riprendeva un successo che proveniva dalla famosa disco music degli anni 70, e in questo caso con questo sample di Spacer di Sheila and the Devotions, dove manco dirlo c'erano due nomi di fama mondiale come Nile Rodgers e Bernard Edwards, nonché il core degli Chic. Era Crying at the Discotheque, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce di Elisa con la sua No Hero.

Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari ritrovati in questo fine settimana qui all'interno di Pop Up Weekend. Fine settimana che per molti potrebbe suonare un po' come un proseguimento, no, di una vacanza da poco conclusa, perché alla fine diventa un trauma, metaforicamente parlando, ovviamente, quella di ritornare al lavoro. E allora pensi, ma sì, dai, spendo questi pochi giorni facendo un giro in montagna, così ritorno rilassato al lavoro. Oppure questo weekend potrebbe diventare l'ultimo prima di partire, ma in ogni caso, dai, fateci sapere se avete dei progetti, no? Se avete pianificato qualcosa di interessante, il numero lo conoscete, con un messaggio, con un vocale al 338-7824-144. Noi nel frattempo vi facciamo sentire un po' di bella musica, come questa di Post Malone, che arriva con la sua I Had Some Help.

Prince, come tutti i suoi pezzi di grandissimo successo, anche questa Cream venne scritta, no, da Prince in pochi minuti. Addirittura in un'intervista fatta molto tempo fa, lui disse, anche se in modo molto ironico diciamo, che il testo lo scrisse mentre si guardava allo specchio. E questo rispecchia, scusate il giro di parole, quanto detto un istante fa, no? Cioè che per l'appunto Prince in pochi minuti scrisse questa Cream come tanti altri suoi successi. Leggendo Verità, a voi la scelta su cosa credere. Nel frattempo ce lo siamo ascoltati con Cream, era Prince in Pop Up Weekend.

L'ultimo singolo per quanto riguarda la voce di Katy Perry era Watch It Burn. Katy Perry che non si ferma nemmeno dopo che il suo tour mondiale, il The Lifetime Tour, è giunto alla conclusione alla fine dell'anno scorso. Tuttavia questa cantante americana molto energica continua ad esibirsi dal vivo in importanti festival ed eventi speciali in giro per il mondo, e proprio la prossima settimana si esibirà a Baku in Azerbaijan prima dell'inizio del Gran Premio di Formula 1, mentre il 12 dicembre, se siete dalle parti di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, la potrete vedere e sentire al Festival Presidente. Ora dal passato ci sono Katrina and the Waves.

Sunshine, una delle tante One Hit Wonder, che è l'equivalente del nostro meteore musicale, cioè canzoni che hanno avuto un successo mondiale ma che non sono mai state seguite da altri successi per mille motivi, no? Uno dei quali è che il cantante o la band che le suonava non hanno più pubblicato nulla che potesse ripetere il successo dell'unica canzone che avevano fatto. Insomma, sto giro di parole per dirvi che questo pezzo del 1983 recentemente è entrato nella categoria del miliardo di ascolti su Spotify. Voi che conoscete molto bene questa piattaforma, lì ci sono diverse classifiche. Una di queste è la categoria degli ascolti che hanno superato il miliardo di streaming, che sono all'incirca 700 brani, non male, voglio dire. E una di queste era proprio di Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

L'album in cui era inclusa era Spirito Divino, sto parlando ovviamente di Zucchero, grandissimo album, questa era Papà Perché, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove ora ci facciamo un po' di fatti vostri. Ecco, non vogliamo invadere il vostro spazio più di tanto, ma almeno ci garba sapere che cosa fate in questo fine settimana, già ve l'avevamo chiesto prima, se avete dei progetti, no, o come tali li dovete rimandare alle prossime vacanze di Natale, perché insomma si dovrà pur ritornare al lavoro, o no? Ci deve essere qualcuno che lavora, o no? Allora, cominciamo da Luigi. Lui è in partenza da Torino per fare trekking in Val Formazza, in Alto Piemonte, vicino al confine con la Svizzera, quindi immagino una buona camminata a te Luigi innanzitutto, ma immagino già sentieri a go go conditi da vista mozzafiato. Ciao Luigi, partenza per Fiumicino, destinazione aeroporto, non per le mie vacanze ma per quelle di mio fratello. Questa è Anna di Capranica, in provincia di Viterbo. E sì, almeno goditi il viaggio lì Anna, e pensa a quando le dovrai fare tu, no? Una soddisfazione un po' misera, ma almeno nel tuo immaginario le puoi pensare, magari proprio quello di Natale, facci sapere. Viviana di Tivoli invece scrive praticamente in modo lapidario: oggi è il mio grande giorno, lancio col paracadute. Buona fortuna, non posso dirti nient'altro. Roberto e Milena ci dicono che semplicemente si stanno recando al supermercato a fare spesa. Io dico che è una missione quasi impossibile questa, perché trovi il mondo da quelle parti. Comunque, buona fortuna anche a voi. Oggi in casa di amici per il compleanno di una nostra amica, questa è Monica di Bari. Saluti a te Monica e per tutti gli altri. 338 78 24 144, nella seconda ora leggeremo un'altra bella tornata di amici che si sta divertendo o che sta ritornando semplicemente al lavoro.

Sapeva miscelare diversi stili musicali come il blues, il jazz, il rock e la musica popolare napoletana. Come lui non c'è nessuno, non c'era e non c'è nessuno. Era Pino Daniele con Sara, non piangere, che ci ha portato in conclusione della prima ora di programma. Ora breve pausa e poi saremo di nuovo qui.

pochino del caffè ancora in mano, che ci volete fare? Ci siamo incantati un attimo io e il DJ Franklin nella pausa, ora invece ritorniamo a capochino ai nostri posti, pronti per ripartire con un altro carico di bella musica, iniziando da Noemi e Rocco Hunt con Oman. Noi intanto finiamo il caffè.

Killers, questa era Human, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Quindi questo ritorno dalle vacanze comporta sempre un impatto psicofisico molto, molto importante, noto come stress da rientro dovuto al passaggio improvviso, no, dai ritmi rilassati che si sono trovati durante il periodo delle vacanze, del tempo libero, agli impegni della routine quotidiana che ci aspetta dopo che siamo rientrati. E questo lo dico perché, nonostante siamo già rientrati da una settimana, almeno parlo per noi qui a microfoni di Pop Up Weekend, questo non ci ha fermato dal ritornare in studio ancora con il bicchiere del caffè in mano, eh? Ce la siamo presa troppo comoda, vero zio Frank? Dobbiamo essere più veloci, più celeri, che dici? Beh, nel frattempo che i nostri corpi si abituano di nuovo alla routine quotidiana, la musica sicuramente ci aiuta, e in arrivo adesso c'è Damiano David. No.

Gianna Nannini senza fine, ancora una volta con la sua America qua reinterpretata insieme a Marrakesh. Siete all'interno di Pop Up Weekend. A proposito di gente longeva, tra poco vi parlerò di due splendidi ottantenni che sono ancora sulla cresta dell'onda, due nomi che sono ritornati con la loro musica e che sicuramente faranno ancora parlare molto. Tra poco vi dico tutto, quindi rimanete qui.

Se c'era bisogno di sottolinearlo, lo hanno fatto anche alla fine. Gli EMF, questa era Unbelievable, una delle canzoni che univa il rock con l'elettronica, no? La cosiddetta musica alternativa che andava in voga nei primi anni 90, qui siamo nel 1991, e mentre dall'altra parte dell'oceano iniziavano ad imperversare Nirvana, Soundgarden, eccetera, eccetera, da questa parte dell'oceano, in Inghilterra soprattutto, c'erano questi EMF con un album di grande portata, di grande successo, intitolato Sugar Deep, il quale ottenne un successo smisurato anche in America. Adesso non ricordo esattamente, ma penso che arrivò tra le prime posizioni, se non la prima, nei singoli, tant'è vero che a New York si sentiva tantissimo. EMF, ascoltati oggi qui in Pop Up Weekend, dove ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con un artista che aveva una tonalità, una voce che nessun cantante in Europa e nel mondo riusciva ad eguagliare con la sua timbrica vocale. Questo artista aveva un nome che molti di noi non hanno mai dimenticato. Lui era Mango e questa è Come Mona Lisa.

sì, in un periodo caratterizzato da una calura insopportabile dove tutti ci si augura che possa finire subito, ma che dico subito, adesso, ora, un'estate rovente di neve che ci sta proprio a pennello. Nel frattempo, visto che il tempo ci aiuta, hai voglia se ci aiuta, ci dedichiamo alle nostre abitudini fuori dal nostro perimetro di casa. Ad esempio, e qui andiamo a salutare un po' di persone che ci hanno scritto al 338-7824-144, salutiamo, dicevo, Eugenia di Parma, lei si dedica ai pelosetti a quattro zampe. Eugenia scrive: passeggiata con il cane, prima con il mio e poi come dog sitter. E beh, insomma, negli ultimi anni è diventato un importante servizio per quei proprietari di cani che per motivi spesso di lavoro sono a casa solo poche ore. Questo del dog sitter o della dog sitter, impegno e una passione per il mondo pet sono le basi per, diciamo, prendersi cura, no, dei cani o dei gatti e tutto quello che ne consegue. Davvero un bel servizio, brava Eugenia. Ho appena finito di imbiancare la casa, indovina cosa devo fare adesso? Carla ci scrive così, dalla provincia di Pisa, me lo immagino Carla, olio di gomito e via con le pulizie straordinarie in questo caso, come se non bastasse tutto quello che hai fatto prima, veramente questo lo so, te lo dico in prima persona. Se volete fare come le nostre due amiche e raccontarci cosa state facendo in questo fine settimana, che si presume sia di rientro, no, dalle vacanze, ma non è detto, scriveteci o mandateci un vocale al 338 78 24 144, noi vi accompagniamo con la nostra musica.

Neil Young ritrovato all'interno di Pop Up Weekend. Neil Young che ha spaventato un po' tutti, no? Quando si è preso una pausa che sembrava un addio, ma nei fatti poi si è scoperto che non lo era. Perché dico questo? Ma perché quando a febbraio Neil Young ha cancellato all'improvviso il suo tour europeo, molti hanno pensato che fosse arrivato il momento di rallentare, alcuni avevano pensato che fosse finita. Del resto, a 80 anni e dopo oltre 6 decenni di carriera, nessuno avrebbe avuto il diritto di stupirsi, no? È logico. E invece Neil Young ha fatto quello che ha sempre fatto, cioè ha seguito il suo istinto, e oggi sappiamo che quella pausa era soltanto una parentesi, diciamo, per riprendere un po' il fiato. E in questo mese torna sul palco con i suoi Chrome Hearts per due concerti speciali insieme a Willie Nelson, il 22 di settembre a Bridgeport e il 24 a Philadelphia, prima del tradizionale appuntamento con il Farm Aid del 26 settembre, festival benefico che lui stesso contribuì a fondare nel 1985. E voi adesso pensate che sia tutto qui, no? No, infatti proprio in questo fine settimana esce Second Song, il suo nuovo album, dove ci sono solo 7 tracce ma registrate con un approccio semiacustico che richiama alcuni dei momenti più intimi della sua carriera. Insomma, alla veneranda età di 80 anni è ancora operativo, e se da una parte noi che lo conosciamo da tempo ci fa, diciamo, piacere risentirlo, dall'altra parte i giovani di oggi hanno imparato a conoscerlo e a lodarlo. Niente male. Neil Young con Heart of Gold, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend. Pop.

programma Elodie, questa era X a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove in ultimo ringrazio tutti voi per aver partecipato e ascoltato il nostro programma con i vostri messaggi, per aver interagito con noi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank come comunemente lo chiamo, grazie per il tuo supporto tecnico. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua il prossimo fine settimana.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà, poiché

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.